Ila tuli tako so ia a karakin la. Intu ye kutiata ko la wakena ko ta titere intu sana si I si kindergarten graduate ke chale. Tuli tako so Chief Albert Red School. I si intu sana si karipa kakere tega. Ta intu sana si cook out a ketega tuli ta. Ko si ko la kuti si di cho rear tenno. Tento hiri di si a unit I I camp cards kit isi bakai tekini we I si di tere si na kita zene si ala keta go so na kita zene si da di kiti di tere si ami go la utani wode julai na ke zene kwe ikini ri wiga inta ka shin zen din eta zene kwe go sa kutiga inta di tere si ami kute go ga baka utani wode dule dule di si go kini a inta di tere si a unit I I see Rio Tinto Exploration Camp I yakut I ya go round eh. Go see go la tihtere si I ata I sotan ke e TV ta gana go huete tihtere go ti I Hamlet kanit a tikiti. Go so tihtere I go so a ton kanite or tsiti tsinti kanit a tite kanit a gana tele na kikiti. Go so dihtere sotan ni tsile sotan ke kanite gu tite nohe da tai kakukuru tiso. I si go he go so dihtere si a yune indi kilu nta si iso bek e bek e zoat ia kikiti. Inta dihtere si ba a gola tanite I a yun gola bek e at a gu kiti. Inta dihtere I tuta wo gu di ata wo keina gu da jo kovo le gola gu tesi indiu bizi ata First Nation Board Room I gui cha chonte sona se on tani gonzo latia se on tani gonzo go ketega. Dite Imperial Oil se gu si he go he go ketega. Enta ditere si I wogu dionte gu si go la ditere si ayuna I si ayuna ami tu kani he ala tu water young water leaders gu ki dile I go la si I go la tu le I ga sompa he, sompa la kia tu le sompa kake le tu le ki di tu he la ta de. A ke gai honen o zindi, a ke gai go zo taan na ke gai kwe de. I sui tu kanik a di na kwe de tu le. I July 26 word ya ke si kuk ena na a ke ke di. En ta di tere se I tu ta wo gu di a ta wo a ke hena kwe hita ta in tu ga chu shi a kana kwe hia.